adesso. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non conosco. Non